0: life. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Neuer, besser, Delta. Ab sofort neu auf der Playlist. Topic und Becky G. Sorry,